0: Dal libro del Siracide. Ecco, chi nella sua vita riparò il tempio e nei suoi giorni fortificò il santuario. Ai suoi tempi fu scavato il deposito per le acque, un serbatoio ampio come il mare. Premuroso di impedire la caduta del suo popolo, fortificò la città contro un assedio. Come era stupendo quando si aggirava fra il popolo, quando usciva dal santuario dietro il velo, come un astro mattutino fra le nubi, come la luna nei giorni in cui era piena, come il sole sfolgorante, così egli rifulse nel tempio di Dio. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: Lettura dalla lettera di San Paolo ai Galati. Fratelli e sorelle, io ho fatto con la cruz di Gesù Cristo, nostro Signore. Tre scala che il mondo è crucifige per me e io per il mondo. Dea che ne depende mia, se un è circoncise o nia circoncise, moda cal sale una creazione nuova. Pesch e misericordia vanjes sura dütschki che vir do kasch prinzip e sura dütle Israel de di. Da san inant ne desplö de gügne me de te fistidi. De a chi porti i sains de Gesù Christ son mi corp. La grazia de Gesù Christ nos Signor sides con os spirit mi fredes. Amen. Parola di Dio.
1: Ringrazione di Dio.

0: Dio onnipotente, sorgente di ogni grazia, dispensatore di ogni ordine e ministero, assistici con il tuo aiuto. Tu vivi in eterno e tutto disponi e rinnovi con la tua provvidenza di Padre. Per mezzo del Verbo tuo Figlio, Gesù Cristo nostro Signore, tua potenza e sapienza compi nel tempo l'eterno disegno del tuo amore. Per opera dello Spirito Santo tu hai formato la Chiesa, corpo del Cristo, varia e molteplice nei suoi carismi, articolata e compatta nelle sue membra. Così hai disposto che mediante i tre gradi del ministero da te istituito cresca e si edifichi il nuovo Tempio, come in antico scegliesti i figli di Levi a servizio del Tabernacolo Santo. All'inizio della tua Chiesa gli apostoli del tuo Figlio, guidati dallo Spirito Santo, scelsero 7 uomini stimati dal popolo come collaboratori nel ministero. Con la preghiera e con l'imposizione delle mani affidarono loro il servizio della carità per potersi dedicare pienamente all'orazione e all'annunzio della parola.
1: So bitten wir dich, Herr unser Gott, schau in Gnaden herab auf diese deine Diener. Demütig treten wir vor dich hin und stellen sie dir vor. Nimm sie als Diakone in den Dienst an deinem Altare. Sende auf sie herab, o Herr, den Heiligen Geist. Seine siebenfältige Gnade möge sie stärken, ihren Dienst getreu zu erfüllen. Das Evangelium Christi durchdringe ihr Leben. Selbstlose Liebe sei ihnen eigen, unermüdliche Sorge für die Kranken und die Armen. Mit Würde und Bescheidenheit soll

Peret il cil, ton se nostes offertes, scinque se calamur a Gesù sulla croce, che ha impli la vita de San Francesco,

0: Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. E qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Ivo, i presbiteri e i diaconi.
2: Ricordati anche nei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli apostoli, San Francesco e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.
3: Per ipsum et

0: Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. E con l'aiuto della Tua misericordia vivremo liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento. Nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù, tu sei la nostra pace, il nostro perdono, la nostra riconciliazione. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa intera, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: E la pace del nostro Signore morto e risorto sia con tutti voi.
1: E con il tuo spirito.
2: Gebt einander ein Zeichen des Friedens und der Versöhnung.
3: Thank you.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati coloro che sono invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non son degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato. Mit dem heiligen Franziskus dürfen auch wir beten. Lobet und preiset meinen Herrn und sagt ihm Dank und dient ihm in großer Demut.

Cristo. Carissimi diaconi, con grande gioia e cuore grato, ci riuniamo oggi nella cattedrale qui a Bressanone per celebrare questo importante passo nella vostra vita e vocazione. A nome della Chiesa e specialmente a nome delle vostre famiglie e delle vostre diocesi di origine, desidero ringraziare Dio per il grande dono di questa vocazione. Oggi non è un giorno di gioia solo per voi sei diaconi, ma è un giorno di gioia per le vostre famiglie, per le diocesi di Sumbawanga, Same, Singida e Kigoma in Tanzania, per la diocesi di Vijayawada in India e anche per la diocesi di Bolzano-Bressanone, che è stata una parte importante del vostro percorso di formazione. Cari fratelli Dietrich Titus Makali, Madu Kalala, Ruben Ibrahimu Mbaga, Vincent William Kijonga, Jordan Philbert Kayago e Oscar Peter Frederick, oggi raggiungete un altro passo importante nel vostro cammino verso il sacerdozio. Il diaconato non è la fine del percorso, ma un momento fondamentale che vi prepara meglio al servizio sacerdotale e al dono pieno a Cristo e alla sua Chiesa. Nel diaconato, la Chiesa vi fa avvicinare più a Cristo, che è venuto non per essere servito, ma per servire. Perciò, la base della vita del diacono è il servizio. La parola diacono stessa ci ricorda il servo. Quindi, essere inserito al diaconato significa essere chiamati in un modo particolare a seguire Cristo con umiltà, amore e dedizione verso gli altri. Oggi ringraziamo il Signore per il cammino che avete compiuto dall'inizio della vostra formazione sacerdotale. Dall'anno 2021 avete svolto la vostra formazione in questa diocesi di Bolzano-Bressanone, studiando filosofia, teologia, vita spirituale e acquisendo anche esperienza pastorale in diverse parrocchie di questa diocesi. Questo percorso vi ha aiutato a incontrare un'altra cultura, a imparare dalla Chiesa che vi accoglie e al tempo stesso a condividere con altri la ricchezza della fede e della cultura delle vostre chiese in Tanzania ed India. Perciò, l'evento di oggi è anche un bel segno di una Chiesa unica, pur essendo composta da culture, lingue e paesi diversi. La Chiesa di Cristo non è costruita su una sola nazione o cultura. Tutti noi crediamo a un solo corpo di Cristo e di una sola missione di portare il Vangelo in tutto il mondo. In particolare, vorrei ringraziare il Vescovo Ivo Musa e la Diocesi di Bolzano-Bressanone che avete accolto questi nostri fratelli per ricevere formazione sacerdotale da voi.

Questo progetto di formazione dei seminaristi provenienti dalla Tanzania e dall'India è diventato un ponte di collaborazione tra le nostre chiese. Apprezziamo molto la generosità, il sostegno, la formazione e le opportunità che avete continuato ad offrire a questi diaconi nel corso degli anni come seminaristi. I nostri ringraziamenti vanno anche al rettore del seminario, Monsignor Marcus Molling, a tutti i formatori del seminario, ai docenti, ai sacerdoti, ai religiosi e a tutti coloro che in vari modi hanno contribuito alla loro formazione. Ogni preghiera, consiglio, lezione, conversazione, servizio e persino le sfide che hanno affrontato hanno fatto parte della loro crescita fino ad oggi. In particolare ricordiamo i genitori, le famiglie e i loro parenti. La vocazione sacerdotale non inizia solo nel seminario, ma soprattutto in famiglia. Per questo ringraziamo i genitori e i familiari per aver cresciuto i loro figli nella fede, per averli accompagnati nel loro cammino vocazionale e per aver permesso loro di donare la loro vita per il servizio di Dio e la sua Chiesa. Oggi la loro gioia è anche la vostra gioia. Cari fratelli e sorelle, e cari fratelli diaconi che avete ricevuto l'ordinazione oggi, vi preghiamo che dopo questo giorno il vostro servizio non deve essere solo l'esecuzione di compiti, ma sia una testimonianza dell'amore di Cristo. Quando assisterete i malati, gli anziani, i bambini, i giovani, le famiglie e le persone con varie necessità, ricordate che state offrendo il servizio a Cristo stesso. E mentre proseguiamo in questo cammino, speriamo che un giorno tornerete nelle vostre diocesi di origine, arricchiti dall'esperienza che avete acquisito qui. Ma prima di pensare al rientro, oggi celebriamo questo passo con un cuore pieno di gratitudine e gioia. Che Dio vi fortifichi abbondantemente nella vostra chiamata, vi dia un cuore di servizio, la fedeltà nella preghiera, l'amore per il popolo di Dio e pazienza nelle sfide del ministero. Maria, Madre della Chiesa, e madre di tutte le vocazioni, vi guidi nel vostro cammino e Cristo che oggi siete chiamati a servire in maniera speciale vi renda servi fedeli del suo Vangelo. Congratulazione per questo importante passo dell'ordine sacro. Che Dio vi benedica, vi protegga e vi guidi nel vostro percorso verso il sacerdozio. Grazie mille.

Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor Ivo Musser, Vescovo di Bolzano Bressanone, caro confratello Joseph Mlola, Vescovo di Kigoma, cari sacerdote, diaconi, cari fratelli e sorelle, con grande gioia e profondo gratitudine desidero rivolgere a tutti voi una parola di ringraziamento, anche a nome degli altri quattro vescovi della Tanzania che condividono con noi la gioia di questo giorno così importante per la vita della Chiesa e in modo particolare per i sei fratelli che oggi hanno ricevuto il mistero del diaconato. Oggi è un giorno di grazia. Rendiamo grazie al Signore perché continua a chiamare i nuovi giovani al servizio del Vangelo, perché con la sua misericordia accompagna quanti rispondono alla sua chiamata. Desideriamo anzitutto rivolgere un grazie sincero e fraterno a Sua Eccellenza Reverendissima il Vescovo Ivo Musser. Grazie Eccellenza per aver aperto le porte della sua diocesi e aver accolto questi nostri fratelli, offrendo loro la possibilità di studiare, formarsi, crescere e maturare la vocazione al mistero ordinato. La sua accoglienza è stato un concreto gesto di comunione tra le chiese, perché il dono della vocazione possa crescere e portare frutto. Grazie anche per aver accolto la richiesta di conferire loro oggi il sacramento dell'ordine nel grado del diaconato. Per noi vescovi che vi abbiamo affidato questa chiesa locale, molti di grande riconoscenza, sapere che qui sono stati accolti e amati come figli e fratelli. Un particolare ringraziamento va al rettore, ai professori, ai formatori, a tutte le persone che operano nel seminario. Grazie per la vostra competenza, la vostra pazienza e soprattutto per la vostra testimonianza. Formare un futuro ministero della Chiesa significa accompagnare tutta la persona: la mente, il cuore, la vita spirituale e la maturità umana. Grazie per le lezioni, i consigli, le correzioni, l'accompagnamento quotidiano e qui tanti piccoli gesti di attenzione che spesso rimangono nascosti, ma che il Signore conosce. Come ci ricorda il Vangelo, il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà. Grazie anche a quanti nel lavoro quotidiano del seminario, nell'accompagnamento spirituale, nell'amicizia e nella vicinanza
si sono presi cura di questi nostri fratelli. A tutti voi va la nostra sincera riconoscenza. Un grazie particolare va ai sacerdoti e alle comunità parrocchiali. Grazie, cari sacerdoti, per averli accolti e accompagnati nelle esperienze pastorali, condividendo con loro la vita concreta del ministero. E grazie anche a voi, cari fedeli, alle famiglie, agli anziani, ai giovani, ai bambini, agli ammalati e a tutte le persone che hanno incontrato lungo il cammino. Ogni incontro, ogni ascolto, ogni servizio, ogni gioia condivisa e anche ogni difficoltà vissuta insieme ha contribuito alla loro formazione. E infatti, in mezzo al popolo di Dio che si impara a essere suo servi. Cari fratelli che oggi avete ricevuto l'ordinazione diaconale, permettetemi ora una parola particolare a voi. Siete venuti qui per studiare, formarvi e prepararvi al mistero. Oggi, attraverso l'imposizione delle mani e la preghiera della Chiesa, il vostro cammino assume una forma nuova. Il diaconato vi ricorda che nella Chiesa la vera grandezza possa attraverso il servizio. Cristo stesso ci ha indicato questa via. Il Figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire. Sia questa la misura della vostra vita. Non dimenticate le persone che avete incontrato. Portate con voi i loro volti, le loro storie, le loro gioie e le loro sofferenze. Portate con voi anche la gratitudine verso questa Chiesa di Bolzano, verso i vostri formatori, i professori, i sacerdoti e tutti coloro che vi hanno accompagnato. Da oggi siete chiamati a servire con un cuore sempre più grande, ad annunciare il Vangelo con la vostra vita, a stare vicino soprattutto a chi è più fragile, a chi cerca una parola di speranza, una presenza amichevole, una mano tesa. Il vostro mistero sia radicato nella preghiera, nutrito dalla parola di Dio, sostenuto dall'Eucaristia e vissuto nella comunione con il Vangelo, con il Vescovo, con i sacerdoti e con tutto il popolo santo di Dio. A nome degli altri vescovi, rinnova la nostra gratitudine a tutti voi. A Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor Ivo, ai professori e ai formatori, ai sacerdoti, alle comunità parrocchiali e a tutti coloro che nel visibile e nel nascosto hanno contribuito al cammino di questi nostri fratelli.
E soprattutto rendiamo grazie a Dio che chiama, accompagna e sostiene. Affidiamo questi sei nuovi diaconi alla Vergine Maria, Madre della Chiesa e serva del Signore. Lei insegna loro a dire ogni giorno il loro sì a Dio con umiltà, fedeltà e amore. Cari fratelli, andate avanti con fiducia. Siete uomini di preghiera, di comunione e di servizio. La vostra vita sia un dono per la Chiesa, una testimonianza della misericordia di Dio. Il Signore benedica il vostro mistero, benedica la diocesi di Bolzano-Bresanone e tutti coloro che vi hanno accompagnato, e ricompensi ogni gesto di bene compiuti per voi. Grazie a tutti e soprattutto grazie al Signore per il dono delle vostre vocazioni. Grazie per la vostra accoglienza, l'ospitalità che abbiamo ricevuto quando siamo venuti qui. Grazie di nuovo e il Signore vi benedica.